Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare. Ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

Molte bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

come l'aria, ma c'è un deserto troppo arido di silenzio che prese il posto al sentimento. Sono gli errori che ti ho nascosto, credo.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
4: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
3: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
4: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. La Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
3: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bistecchieria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Lee Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
4: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta l'attenzione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
3: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Buone notizie arrivano da Catanzaro, fuori pericolo. La bambina di 6 anni è rimasta l'unica superstite della tragedia avvenuta alla fine di aprile, quando la madre si lanciò dalla finestra di casa insieme ai 3 figli. La piccola, che aveva riportato gravissime lesioni interne e un trauma cranico, dopo essere stata stabilizzata all'ospedale Renato D'Ulbecco, era stata trasferita all'istituto Gaslini di Genova con un volo sanitario dell'aeronautica militare. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e ora è stata dimessa. Grave incidente stradale nella notte sulla strada Ionio Tirreno all'interno della galleria Limina in direzione Gioiosa Ionica. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi più volte. 3 le persone rimaste ferite, tutte estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferite in codice rosso all'ospedale di Locri. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri. Si è insediato infine il nuovo prefetto di Catanzaro.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restato.

0: per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle. Corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo? Che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

rabbia. Io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brillano le teste, scintillano le stelle, coprimi la faccia e non farmi fare niente.

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani. Dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
5: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
4: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
5: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex ILVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
4: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bistecchieria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Die Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
5: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta la tensione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
4: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Martedì 3 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparandola Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978, a Torino, Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983, il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992, oro per la squadra femminile italiana del Fioretto che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmont, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002, oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto, nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton, nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati, nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Come ti bruci questa notte?

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per l'Iran di firmare un buon documento. Intanto un alto funzionario iraniano ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare 3 località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco, hanno detto. Immigrazione oggi, vertice dei ministri europei degli interni. Il dramma dei campi Flegrei, la giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per il paese di firmare un buon documento. In precedenza il leader americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Intanto Mohsen Rezaei, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezaei, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Immigrazione oggi, vertice dei ministri europei degli interni, il servizio della redazione.
2: E si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
1: Vediamo in Italia il dramma dei Campi Flegrei. La giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso. Il provvedimento è finalizzato a garantire un'immediata assistenza alla popolazione del comune di Pozzuoli. Le misure approvate prevedono un finanziamento con risorse regionali del contributo per l'autonoma sistemazione per consentire al comune di Pozzuoli di erogare tempestivamente il sostegno economico ai nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito delle ordinanze di sgombero. Previsto anche l'utilizzo delle strutture dell'ex Covid Residence presso l'ospedale del Mare, d'intesa con l'ASL Napoli 1 Centro. La Procura di Napoli intanto sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Lo sport e il calcio: salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazioni avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lunghe.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. Che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì.

0: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Olga Stefanishina. In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. L'Aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Tragedia nel Vicentino, dove un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Olga Stefanishina, lo riporta RBC Ucraina, citando il relativo decreto del capo dello Stato ucraino. Non è ancora stato emesso alcun decreto sulla nomina di nuovo ambasciatore ucraino negli Stati Uniti. Zelensky ha inoltre dato attuazione ad una decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina, imponendo sanzioni a 23 aziende e 20 individui coinvolti nella produzione di armi e nella fornitura di servizi di complesso industriale militare russo. Tra questi figura anche un'azienda ucraina. In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il numero dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Veniamo in Italia. L'Aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento, che tra le altre cose affronta il tema della gara per l'affidamento del servizio Intercity, passa all'esame del Senato. Tra le misure contenute nel provvedimento, salito da 16 a 25 articoli nel corso dell'esame a Montecitorio, da segnalare la norma per fronteggiare i ricari dei materiali da costruzione, che sospende su richiesta dell'appaltatore il recupero dell'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici per lavori in corso, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026. Arriva anche una cassa integrazione senza contributo addizionale per i lavoratori edili durante le emergenze climatiche. Tragedia nel Vicentino, dove un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto riemergere. I bagnini e responsabili della struttura sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di rianimazione a bordo vasca. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del SUEM 118, intervenuti con un elicottero, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è rivelato vano. Lo sport, il calcio internazionale. Infantino sulla graticola, a rischio la presidenza FIFA. Il servizio della redazione.
3: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
2: L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione di nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi, 22 e 19 anni, partivano per stupire, hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese. abruzzese con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni. Anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo. Solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale. Valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi. Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale e lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni non va meglio nel resto d'Europa. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La polizia di Stato ha arrestato ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. E poi tra pochi minuti a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Franco Baresi. A tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki, nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti, mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. Il servizio della redazione.
3: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
2: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2020, ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con 3 avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi, praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, non va meglio nel resto d'Europa. Storico record di caldo a Vienna, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità, Mónica García, dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo cui il paese ha registrato 3.158 decessi collegati alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dariano Irpino in provincia di Avellino, un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In questi minuti a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

Longo Fanfani Moro e giù Barbera, Gianni Rivera Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo.

La corda troppo tesa si spezza di sorpresa, è finita tra noi. Con l'anima di giù, in cerca di qualcuno senza più desiderio, me ne vado sul serio.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Avete ascoltato
0: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati, carichi e pronti a tutto. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff. Sento davvero l'energia che sale, ragazzi, sento il calore che aumenta e sento soprattutto la vostra voglia di fare festa. Oggi abbiamo deciso di trasformare lo studio in un vero e proprio beach party radiofonico. Ve lo dico perché qua sanno tutti i palloncini, le cose, insomma è favoloso oggi qua. Non importa se non vedete l'acqua intorno a voi. Chiudete gli occhi e lasciate che il nostro sound davvero faccia il resto. Abbiamo selezionato i ritmi più esotici, le hit più travolgenti e quel groove inconfondibile che vi fa sentire immediatamente in vacanza. La nostra missione è portarvi il sole anche se siete al chiuso, regalarvi un sorriso anche se la giornata è stata faticosa. I vostri messaggi, che arrivano alla nostra linea WhatsApp, ci raccontano di spiagge affollate, di viaggi on the road e di estati indimenticabili. Continuate così, perché siete voi l'anima davvero di questo nostro programma. Così come l'anima del nostro programma sono anche i nostri ospiti, no? Che si accendono e ci danno veramente tante informazioni utili, come il nostro Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare, che oggi ci parlerà di mete, di vacanze e ci farà anche sognare alla radio. Poi avremo e racconteremo di un libro interessante scritto da Paolo Iacci, Il segreto per dirigere un'azienda è il sorriso, e scoprirete, cari imprenditori, che cosa significa ascoltando il nostro programma. E poi parleremo di nutrizione, nutri la tua estate, questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Preparatevi, perché la prossima sequenza musicale vi farà letteralmente decollare. Alzate il volume, si parte.

0: In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali Franco Baresi, il calcio internazionale infantino sulla graticola, a rischio la presidenza FIFA, salta il trasferimento di Jesper Lindstrom da Napoli allo Schalke 04, l'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Il tennis Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington, battendo in finale Rafael Jodar. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto e poi il ciclismo tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara. Presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, in rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso infantino sulla graticola, a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
3: E si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
0: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom da Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington, battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne è stato intenso e numero 10 del ranking ATP, supera 7-6-6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'11esimo titolo della sua carriera e il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti il punteggio 6-2-3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo: Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 km il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport, per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Siamo all'interno di Estatissima, in viaggio con Claudio Pina e la sua rubrica Mappamondo. Claudio, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui a vostra disposizione.
0: Allora, sì. Oggi ci racconti di una meta ma non troppo lontana, no?
1: Infatti mi sono sentito questa, una meta non troppo lontana, non troppo cara, ma molto versatile.
0: E allora raccontaci qual è
1: il Portogallo, ragazzi. Secondo me abbiamo un po' trascurato il Portogallo. Il Portogallo ha argomenti concreti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per dare un'idea, ho visto una settimana completa in auto può costare poco più di 1000 euro a persona, insomma si può fare. È una destinazione versatile, cosa dicevo, da preparare in tanti modi diversi, dall'economy al luxury, nella quale viaggiare bene in macchina, in treno, godendosi un paesaggio magari dall'Algarve soleggiato, le montagne verdi del nord, fino a Porto, fino alle coste atlantiche, meglio di così.
0: Ma immagino sia sempre Lisbona il punto di partenza, Claudio.
1: Assolutamente sì, Lisbona, la capitale portoghese, rimane il punto di partenza ideale, soprattutto per chi non è mai stato in Portogallo, ma è solo l'inizio di una bella esperienza più lunga. Viaggio anche culturale che può toccare Nazaré, Sintra, Coimbra, Cascais. Chi vuole il mare, ecco invece l'Algarve, con la sua costa meridionale costellata di paesini affacciati sull'oceano, Faro, Lago, Sagres, una meraviglia.
0: E le belle isolette invece sulla costa atlantica?
1: Esatto, quello che avevo accennato. Portogallo ha isole meravigliose, le Azzorre, mai sentito parlare delle Azzorre? Esattamente sì, è un arcipelago vulcanico in mezzo all'Atlantico, perfette per praticare birdwatching, trekking, nuotare con i delfini che si avvistano quasi tutto l'anno. Si possono combinare con Lisbona in un unico itinerario, quindi da non trascurare. Porto Santo è piccola, ma è nell'arcipelago di Madeira, è quasi un tesoretto custodito nell'Atlantico. Sono 7 chilometri di spiaggia dorata, acque turchesi, insomma non a caso la chiamano i Caraibi d'Europa. Insomma, per chi vuole una settimana di relax vero lontano dalla folla, è difficile trovare di meglio.
0: E qualche proposta nuova, Claudio?
1: La proposta nuova butto lì, diciamo, due te ne butto lì. Dai. Tour in bicicletta lungo la costa atlantica, si parte da Lisbona, si pedala avanti a lungo sentieri sterrati e ben tenuti, strade secondarie silenziose fino a Sagres, a Lagos, con l'oceano sempre accanto, difficoltà media, insomma. E un'altra che ti dico è l'itinerario del vino, da Lisbona verso nord, toccando Tomar, Coimbra, fino ai vigneti terrazzati, cantine storiche, degustazioni guidate e soste per assaggiare i vini di Porto e di Madeira. Un viaggio tra la storia, paesaggio e gastronomia si fondono proprio bene.
0: Insomma, Claudio, quella che ci proponi è veramente una visita del Portogallo oltre Lisbona, no?
1: Esatto, proprio così. La gente si ferma a Lisbona e non immagina tutto il resto, eppure c'è un mondo intero da scoprire e saperne di più. Segnatevi www.visitportugal.com/it.
0: Grazie al nostro Claudio e buon viaggio davvero. Ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima!

0: Siete all'interno di Estatissima. Oggi vogliamo sfatare un mito. Chi ha detto che per essere dei grandi capi o dei professionisti seri bisogna per forza essere tristi o musoni, insomma, o troppo seri? Mentre molti di noi si godono il relax, voglio dire, del mare e dell'estate, c'è chi suggerisce che il segreto per gestire meglio le persone e le aziende non si trovi in un foglio Excel, ma in un sorriso intelligente. Siamo in compagnia di Paolo Iacci, uno dei massimi esperti di risorse umane in Italia, docente universitario, firma storica del management, tornato in libreria con un saggio che è una vera boccata d'aria fresca. Si intitola semplicemente Ironia, edito da Franco Angeli. Benvenuto in Estatissima, Paolo.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Nel tuo libro rivoluzioni un po' l'idea classica del manager tutto d'un pezzo, no? Spesso un po' troppo serio, triste, involuto. Tu affermi che l'ironia è una vera e propria competenza, una skill oggi fondamentale. In che modo, Paolo, una battuta o uno sguardo ironico possono aiutare un manager a risolvere un conflitto tra colleghi, per esempio, o a gestire una crisi aziendale meglio di un ordine autoritario?
1: Beh, intanto bisogna, in una situazione come quella che si vive quotidianamente in azienda, fatta da mille contrasti, da mille paradossi, da mille contraddizioni, è bene che i conflitti vengano smorzati. Allora, per dire le cose, ma in una maniera accettabile, è sicuramente molto meglio dirlo con un sorriso che non accentuando i toni, come purtroppo spesse volte vediamo tutti i giorni.
0: Paolo, tu scrivi che l'ironia è sinonimo di libertà e che serve a rivelare ciò che non viene detto. Spesso negli uffici c'è molta ipocrisia o timore riverenziale, no? L'ironia può essere la chiave per riportare la verità nelle relazioni umane senza distruggerle? È una forma di coraggio?
1: Allora, intanto, l'ironia che cos'è? È una figura retorica che consiste nel dire il contrario di ciò che si vuole affermare. Allora, attraverso questo mezzo noi possiamo dire delle cose anche molto spiacevoli, anche difficili da essere accettate, in un modo però, come dire, più vicino alle persone, più accettabile, no? Ecco, questo ad esempio è già un modo per dire delle cose che spesse volte abbiamo tutti sulla punta della lingua, ma non possiamo dire per mille motivi, perché l'azienda è anche una comunità di persone, ma dove qualcuno ha il potere e quindi qualcun altro ne può essere intimorito. Però si possono dire le cose in una maniera più accettabile, per l'appunto più semplice.
0: Molti imprenditori della vecchia guardia temono che se i dipendenti ridono significa che non stiano appunto lavorando. Tu invece sostieni che l'umorismo stimoli la creatività e migliori appunto il clima, no? In questa estate, che consiglio ti senti di dare a chi sta per rientrare per esempio in azienda? Come possiamo allenare l'ironia per non farci schiacciare dallo stress e rendere il nostro lavoro più soddisfacente?
1: Io direi di partire da se stessi. Bisogna essere molto autoironici, perché essere autoironici significa capire i propri limiti, e quindi proprio se uno capisce i propri limiti capisce anche le proprie potenzialità. No, vedi, quando Oscar Wilde diceva sono così intelligente che spesse volte non capisco quello che dico, non è che affermava una cosa veramente davvero lui pensava di non essere intelligente, al contrario, pensava di essere così intelligente di poter ridere di se stessi, e quindi consentiva anche agli altri di poter avere un atteggiamento, come dire, più aperto nei suoi confronti.
0: Ridere di se stessi è grande forma, no, di intelligenza di ognuno di noi, caro Paolo. Raccontaci a questo punto un aneddoto, quella volta che un sorriso ti ha salvato, per esempio, da una situazione disastrosa.
1: Guarda, io sono stato a un certo momento in una situazione di grandissima difficoltà e ne sono uscito con una barzelletta su me stesso. Quando facevo il capo del personale, il direttore generale di un'azienda riceve un invito per un concerto. Il concerto era incompiuto di Schubert. Allora, non potendoci andare, regala l'invito al direttore del personale. Il giorno dopo chiede al direttore del personale se il concerto gli è piaciuto, no? Allora lui, da bravo responsabile, dice: guarda, ti invio una relazione. E il contenuto della relazione era: primo, dovete considerare periodi di tempo in cui quattro oboe non fanno nulla, quindi si dovrebbe ridurne il numero, distribuire il lavoro sul resto dell'orchestra. Due, i 12 violini suonano le medesime note, quindi l'organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. Tre, non serve a nulla che gli ottoni ripetano i suoni che sono già stati eseguiti dagli altri, si propone la loro eliminazione. E conclude, se tali passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto potrebbe essere ridotto di un quarto. Se Schubert avesse potuto tener conto di tali indicazioni, avrebbe terminato la sinfonia prima di morire.
0: Assolutamente.
1: Io con questa barzelletta molto autoironica sul mio ruolo uscì da una situazione difficile in cui dovevo parlare delle persone di riduzione di personale, che però si sarebbe potuto fare in maniera consensuale con i tempi dovuti. Naturalmente la situazione era molto tesa, ma partire in modo così fortemente autoironico consentì a tutti di parlarne con calma.
0: Grazie a Paolo Iacci, vi consigliamo Ironia, edito da Franco Angeli. È stato un piacere averti in Estatissima, Paolo, un abbraccio.
1: Anche per me, grazie a tutti.

0: All'interno di Estetissime, ancora una volta in diretta, c'è la nostra amica nutrizionista per Nutri la tua estate, in diretta da Milano, Chiara Boscaro, ben trovata Chiara.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo del gonfiore addominale da crudismo, spiegaci.
1: In estate è naturale desiderare solo grandi insalate fredde, ma questo eccesso di crudismo può trasformarsi in un incubo per la nostra pancia. Quando mangiamo enormi volumi di verdura cruda, introduciamo fibre molto resistenti e rigide che l'intestino deve faticare molto per scomporre. Se la digestione è lenta o se la nostra flora batterica non è abituata a tali carichi, queste fibre iniziano a fermentare nel colon, producendo gas e quel fastidioso senso di palloncino. Questo fenomeno è accentuato dal fatto che con il caldo beviamo spesso bevande ghiacciate durante i pasti, rallentando ulteriormente il lavoro degli enzimi digestivi. Il segreto per la digestione perfetta non è eliminare l'insalata, ma bilanciarla, unire sempre una parte di verdure cotte, meglio al vapore, come zucchine o fagiolini, ma anche grigliati, e anche a quelle crude, aiuta a spezzare il carico di fibre, rendendo il pasto molto più gentile per il nostro apparato digerente.
0: Chiara, perché alcune persone soffrono di pancia gonfia con l'insalata mentre altre no? E quali sono a questo punto i trucchi per chi ha l'intestino più sensibile?
1: Chi mangia poca verdura tutto l'anno e improvvisamente a luglio passa un'alimentazione fatta solo di insalatone subisce uno shock digestivo. Perché l'intestino è sensibile? Il trucco è la cottura strategica. Non dovete mangiare zuppe bollenti, ma potete cuocere le verdure al vapore e poi lasciarle raffreddare. La cottura rompe infatti le pareti cellulari più dure della verdura, facendo metà del lavoro che altrimenti dovrebbe fare il vostro stomaco. Un altro segreto è masticare molto e bere lontano dai pasti. La digestione dell'insalata inizia in bocca. Se mangiate velocemente in spiaggia, ingoiate pezzi di foglie interi che rimarranno nello stomaco a fare massa, gonfiandovi. Inoltre è importante arrivare al pasto già idratati. Provate anche a togliere la buccia, cetrioli e pomodori se vi dà un fastidio, perché lì si concentrano le fibre più difficili. Infine un pizzico di zenzero di menta fresca nell'insalata può aiutare a rilassare i muscoli della pancia e prevenire la formazione di aria. Non rinunciate al fresco dell'insalata, ma cercate di essere gentili con il vostro intestino, alternando sempre qualcosa di cotto e qualcosa di crudo nello stesso piatto, per mantenere la pancia piatta e leggera.
0: Grazie per tutte le istruzioni per l'uso alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima in Estatissima. Buon estate!
1: Ciao a tutti, buon estate!

Calore e musica, il binomio perfetto di questo martedì d'agosto, insomma. Pensate che il mango è considerato il re dei frutti estivi in tutto il mondo. Spero che appunto i nostri consigli vi aiutino a combattere l'afa con un sorriso e anche magari con il sapore del mango, perché no? Se volete riascoltare le interviste ai nostri ospiti potete andare sul sito estatissima.it. Siamo presenti con tanti aggiornamenti anche su Facebook e LinkedIn. Continuate ovviamente a scrivere alla nostra linea WhatsApp di riferimento della radio. Rispondiamo davvero a tutti. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre ricca di ritmo e novità per tutti voi. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

0: Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: Immigrazione, questa mattina si è tenuta la riunione in videoconferenza in presenza, tra gli altri, del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopodomani. Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e il servizio della redazione.
2: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
1: In Italia adesso, oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopo domani. Il servizio.
3: Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. La Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
1: Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia in chiusura: nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
6: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Buone notizie arrivano da Catanzaro, fuori pericolo. La bambina di 6 anni è rimasta l'unica superstite della tragedia avvenuta alla fine di aprile quando la madre si lanciò dalla finestra di casa insieme ai 3 figli. La piccola, che aveva riportato gravissime lesioni interne e un trauma cranico, dopo essere stata stabilizzata all'ospedale Renato D'Urbecco, era stata trasferita all'istituto Gaslini di Genova con un volo sanitario dell'aeronautica militare. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e ora è stata dimessa. Grave incidente stradale nella notte sulla strada Ionio Tirreno all'interno della galleria Limina in direzione Gioiosa Ionica. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi più volte. 3 le persone rimaste ferite, tutte estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferite in codice rosso all'ospedale di Locri. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri. Si è insediato infine il nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo. Nel suo primo incontro con la stampa ha annunciato un'immediata agenda di lavoro dopo il confronto con i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni incontrerà anche i magistrati. Tra le priorità indicate il rafforzamento delle strategie per la sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione all'andrangheta, oltre al sostegno a cittadini, imprese e realtà del territorio. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: porta. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5.

C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendo il treno

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo vicino a Sebastopoli. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti, mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto. Il diesel ha subito un'altra impennata. A Novellara, il paese dove fu uccisa Saman Abbas, una giovane pakistana, sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, attentati, violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo, lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti, mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
1: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Ultima pagina, nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, in scadenza il prossimo 6 agosto. Il diesel ha subito un'altra impennata, il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Notizia di sport: in chiusura, il calcio. Neymar è evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune. Tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti. Tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, il calcio internazionale infantino sulla graticola, a rischio la presidenza FIFA, salta il trasferimento di Jesper Lindstrom da Napoli allo Schalke 04, l'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington, battendo in finale Rafael Jodar. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. E poi il ciclismo, a tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni da Paolo Maldini a Marco Van Basten. In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso infantino, sulla graticola a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
2: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
1: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom da Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire e hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne è stato intense, numero 10 del ranking ATP, supera 7-6-6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'undicesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti in punteggio 6-2-3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo, Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 km il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport, per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Immigrazione. Questa mattina si è tenuta la riunione in videoconferenza a presenza, tra gli altri, del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopodomani. A Novellara, il paese dove fu uccisa Saman Abbas, una giovane pakistana, sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, attentati, violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica. E poi ancora cronaca dello sport, tra poco.

0: gioco e non diciamo ancora basta.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e al servizio della redazione.
3: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuc sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
2: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia.

0: angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
9: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
10: prega per noi.
4: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei!» «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
11: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
10: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
13: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
10: prega per noi.
4: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
14: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
16: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
17: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
18: prega per noi.
4: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
14: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
19: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
18: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
20: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
21: prega

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Ognuna delle nostre arnie porta il nome di un letterato. Trovi Zero Calcare piuttosto che Calvino e altri scrittori o scrittrici, perché trovo una grandissima analogia fra le lettere dell'alfabeto e le api. In qualche modo le lettere da sole non ti raccontano, non ti spiegano, ma messe insieme ti raccontano delle storie incredibili. Allo stesso modo il linguaggio della natura parla attraverso le api e quindi c'è questo legame. Le api singolarmente sono un po' come le lettere, ma messe insieme creano un superorganismo organizzatissimo con un'intelligenza collettiva da cui avremmo tanto da imparare noi umani.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Immersi in un folto bosco di castagni sulle colline di Cumiana, alle porte delle Alpi torinesi, incontriamo Davide Bassignana. Da 15 anni Davide cammina sul confine tra ricerca, tecnologia e natura, scegliendo di mettere le sue competenze al servizio di uno degli equilibri più preziosi del nostro pianeta, quello custodito dalle api. Vicepresidente di Apisfero, un'associazione che riunisce esperti di informatica ed elettronica per immaginare il futuro dell'apicoltura, Davide ci accompagna in un viaggio dove l'innovazione incontra la biodiversità. Scopriremo come l'intelligenza artificiale e gli scanner digitali stiano imparando ad ascoltare il linguaggio silenzioso degli alveari, trasformandosi in strumenti capaci di prevenire, monitorare e proteggere la salute delle api.
2: L'80% delle angiosperme, cioè le piante che hanno bisogno di essere impollinate per produrre frutti, sono impollinate da insetti e l'85% di questi insetti sono api da miele. Quindi rappresentano proprio un anello biologico di congiunzione fra il mondo vegetale e il resto degli ecosistemi. È interessante osservare come le api abbiano contribuito insieme alle piante a quello che noi vediamo in natura. In natura ci sono moltissimi tipi di api, 1000 sono presenti in Italia. E l'ape miellifera è solo una di queste 1000 e a livello mondiale sono 20.000. Mi piace pensare che quando mangiamo un cucchiaino di miele o mangiamo un frutto, in qualche modo stiamo assaporando l'energia del sole che è stata trasformata. Per un chilo di miele, indicativamente, l'ape deve percorrere e volare per circa 120-123.000 chilometri. È come dire che l'ape, per produrre un chilo di miele, deve percorrere 3 volte la circonferenza terrestre. E di fronte a questa meraviglia, che in qualche modo ho scelto di fare l'apicoltore, io in realtà faccio un altro mestiere, sono un ricercatore, però mi sono sempre occupato di ambiente e ho deciso 15 anni fa di fare qualcosa di concreto e di occuparmi delle api.
5: Un po' di chilometri più in là, tra le colline di Marentino, nel cuore di uno dei territori simbolo dell'apicoltura piemontese, incontriamo Rodolfo Floreano, presidente di Agri Piemonte Miele, l'associazione che riunisce oltre 1200 apicoltori e quasi 60.000 alveari, rappresenta un punto di riferimento per il settore, offrendo assistenza tecnica, supporto nella lavorazione del miele, accompagnando anche le aziende nell'accesso alle opportunità della nuova politica agricola comunitaria. Con lui entriamo nel cuore delle sfide che oggi affronta l'apicoltura. È un percorso che ci conduce fino a una delle minacce più insidiose per la sopravvivenza delle api, la Varroa destructor, parassita che mette a rischio gli alveari di tutto il mondo e contro il quale ricerca e innovazione stanno diventando alleati indispensabili.
6: I problemi maggiori per gli apicoltori del Piemonte, ma in genere di tutta Italia, è la produzione. Il cambio climatico, ahimè, ci sta penalizzando fortemente. Quest'anno, per esempio, è il primo anno dove si produce discretamente a caccia, l'altro anno ne abbiamo fatto un pochino. Ahimè, le produzioni sono in forte calo. Mediamente una volta si producevano oltre 60 kg d'alveare, oggi si rischia di produrne 20, a volte solo o anche solo 30 kg d'alveare, per cui diventa molto difficile continuare a vivere di sola apicoltura. La politica europea ci sostiene con un regolamento comunitario che aiuta l'assistenza tecnica, la formazione, che aiuta le aziende apistiche dando dei finanziamenti in percentuale, ovviamente non al 100%, per acquistare macchinari, arnie, prodotti antivarro, e quindi è un grosso aiuto che ci dà l'Unione Europea, ma ahimè non è sufficiente. Con la nuova PAC noi speriamo e abbiamo chiesto che ci venga dato un aiuto diretto ad Alveare, perché ormai le api bisogna sapere che sono in vita anche grazie agli apicoltori, perché nei precedenti 5-6 anni dove non si è praticamente prodotto, gli apicoltori hanno dovuto subentrare al nettare dei fiori e quindi alla natura, nutrendo le api, perché sennò sarebbero morte di fame. Oggi senza gli apicoltori le api sarebbero più che dimezzate, e quindi bisogna aiutare gli apicoltori a che aiutino le api a sopravvivere, producano, ma aiutino anche l'ecosistema a sopravvivere, perché ricordiamo che il 70-75% di quanto prodotto dalla natura viene sostenuto tramite l'impollinazione soprattutto delle api e poi anche dei pronubi, tutte quelle specie tipo api selvatiche, bombi, tutti questi insetti che comunque contribuiscono a impollinare anche loro.
3: Agrinet for Tech.
5: Per capire fino in fondo la minaccia rappresentata dalla varroa, torniamo da Davide, che ci guida alla scoperta di questo minuscolo parassita. E proprio da questa sfida nasce l'idea, sviluppata insieme agli altri cofondatori di Apisfero, l'invenzione di uno strumento capace di contare con precisione la varroa grazie a scanner digitali e intelligenza artificiale, trasformando dati e immagini in un prezioso alleato per la salute degli alveari.
2: La varroa è la principale causa di collasso degli alveari. Il 90% degli alveari muoiono a causa della varroa. E quindi riuscire a capire quanta varroa, questo ectoparassita presente nell'alveare ed endemico, arrivato in Europa negli anni 70, per il quale le nostre api da sole non sono in grado di difendersi perché non l'hanno mai conosciuto, se non negli ultimi anni. Allora sapere quanta varroa è presente in ciascuna famiglia è molto importante. L'apicoltore normalmente, prima di questo scanner che abbiamo realizzato, doveva andare a contare quanto varroa era presente sul cassettino di fondo posto sotto l'alveare, e quindi è molto difficile riuscire a identificare un parassita che è grande un millimetro e due. E quindi noi abbiamo immaginato di porre un foglio adesivo sotto l'arnia, e poi questo foglio lo prendiamo e lo andiamo ad inserire in uno scanner che fa una fotografia, fa 60 macrofotografie del fondo e unisce queste foto e le trasferisce su un server in cloud, dove è necessario avere molta potenza computazionale per riuscire a riconoscere e contare la varroa in modo molto preciso.
5: Una volta misurata con precisione la presenza della varroa, ogni apicoltore può valutare il livello di infestazione e adottare gli interventi più appropriati, evitando trattamenti inutili e agendo in modo mirato. A spiegarci come questa informazione si traduca in una gestione più efficace degli alveari è Rodolfo Floreano.
6: Gli interventi da fare sono innanzitutto due: il cosiddetto estivo, dove tu fai un trattamento cosiddetto tampone, dove a fine stagione, tolti i melari, quindi in assenza totale di raccolta di miele, noi cerchiamo di buttare giù la grande maggioranza della varroa, 70-80-90%. E poi c'è l'intervento invernale. L'intervento invernale è quello che risolve poi completamente la varroa, diciamo che lo risolve completamente, parzialmente, nel senso che quel 2-3-5% rimane ancora, e quindi poi riparte in primavera, ed è questo il grosso problema. Per cui i metodi ci sono tutti prodotti ovviamente registrati dal ministero, che noi apicoltori utilizziamo a secondo delle proprie esigenze, delle proprie scelte di trattamento che uno può fare, però sono assolutamente tutti registrati, garantiti, sono anche finanziati dalla Unione Europea, che ci dà la metà proprio per aiutare gli apicoltori che, ripeto, sono in fortissima crisi. Grazie allo scanner di Apisfero noi possiamo mettere i fogli nel cassetto, lasciare 2 o 3 giorni e poi poter, grazie allo scanner, contare le varroe, e questo ci aiuta, a secondo dei mesi dell'anno, che possono essere maggio, giugno o luglio, capire quant'è la infestazione e quindi intervenire, e magari sospendere anche la produzione, intervenire per salvare le famiglie che, se superano un certo tot di migliaia di varroe, rischiano, ahimè, di collassare. È tutto un movimento molto magmatico, bisogna sapere controllare molto bene gli alveari. Oggi fare l'apicoltore non è più così facile, bisogna essere molto professionali, anche chi lo fa amatorialmente, hobbisticamente.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Presso la sede di Agri Piemonte Miele, Davide ci mostra il BioVarroa Scanner, una valigetta tecnologica al cui interno vengono inseriti i fogli adesivi raccolti dagli alveari. Lo scanner acquisisce decine di immagini ad alta definizione e, grazie a un algoritmo in cloud, riconosce e conta automaticamente le varroe presenti. Un vero e proprio occhio elettronico che permette agli apicoltori di conoscere con esattezza la situazione delle proprie famiglie, intervenire solo dove necessario e proteggere la salute degli alveari riducendo l'uso di trattamenti non mirati.
2: Sul foglio, sulla parte adesiva, c'è tanto materiale. Questo materiale si chiama rosura. Trovi del polline, questo giallo, che è stato un po' schiacciato. Trovi della cera, della propoli. E qui in mezzo puoi vedere qua, ad esempio, una piccola varroa, circa un millimetro e due. Adesso posizioniamo il foglio dentro la macchina e così possiamo fare la scansione, per cui ci consente di avere un dato preciso e accurato. È un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale. La scansione ottiene 54 immagini che vengono spedite in un server remoto in cloud, dove vengono analizzate ed elaborate da una rete neurale che ha bisogno di molta potenza computazionale e non potrebbe rimanere all'interno del mini computer che c'è nello scanner. Abbiamo bisogno di server più potenti. Otteniamo a questo punto i conteggi, possiamo andare a vedere nella piattaforma che ciascun apicoltore che utilizza lo strumento può accedere con le proprie credenziali e possiamo vedere ad esempio il risultato di un conteggio. L'apicoltore ha bisogno di dati e informazioni precise. Se può avere queste informazioni su tutti gli alveari è importante, perché altrimenti è cieco, non sa quanta varroa è presente in ogni alveare. Il comportamento della varroa è un comportamento opportunistico, per cui magari hai un alveare con un picco di varroa e quello accanto che ne ha poca. Il problema di intercettare i picchi e quindi di magari trattare in modo biologico o chimico quella singola famiglia consente di tenere bassa la varroa in tutto l'apiario, perché comunque l'apiario dobbiamo immaginarlo come una città, no? In cui ogni alveare è un condominio e fra di loro si scambiano informazioni. I fuchi vengono ad esempio accettati in tutti gli alveari e quindi i fuchi magari portano a bordo anche la varroa e la disseminano.
3: Agrinet for Tech.
5: Il nostro viaggio alla scoperta dei progetti di innovazione dedicati alla tutela delle api e degli impollinatori ci porta a Bologna, nella sede del CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, principale ente di ricerca italiano dedicato al settore agroalimentare. Qui, nel Centro Agricoltura e Ambiente, incontriamo Cecilia Costa, ricercatrice impegnata da anni nell'apicoltura scientifica e protagonista di studi nazionali ed internazionali dedicati alla salute delle api, agli impollinatori e alla biodiversità. Nel suo lavoro, le api rappresentano dei bioindicatori capaci di raccontare la qualità degli ecosistemi e protagoniste fondamentali per l'equilibrio dell'agricoltura e della natura. Il lavoro del CREA si inserisce in una serie di iniziative europee che sostengono progetti di ricerca e sviluppo.
7: Le attività che noi svolgiamo ricadono nell'obiettivo dell'Unione Europea di garantire un'agricoltura sostenibile, resiliente, competitiva e che renda le zone rurali vivaci. Queste politiche sono rappresentate a livello europeo attualmente dal Green Deal, cosiddetto in italiano Patto Verde, che ha l'obiettivo principale di rendere l'Europa il primo continente ad impatto climatico zero. Come si realizza questo? Attraverso una serie di sotto-obiettivi ed attività, tra cui per esempio per quanto riguarda l'agricoltura c'è l'iniziativa Farm to Fork, che in italiano si può tradurre dal produttore al consumatore, che mira quindi ad avere un'agricoltura più equa, più sana e più sostenibile. Le api sono una parte fondamentale dell'agricoltura, sia per quanto riguarda la loro, diciamo, produzione diretta di miele ed altri prodotti, sia per quanto riguarda l'attività di impollinazione. Quindi noi, diciamo, in questo contesto questo partecipiamo ai bandi che sono proposti dall'Unione Europea. Per esempio c'è una forma importante di finanziamento che si chiama Horizon Europe, che è un programma settennale ed è il più grande programma di ricerca e innovazione al mondo per dotazione finanziaria e per numero di paesi coinvolti. Questo tipo di programma prevede una stretta collaborazione tra gli enti di ricerca e anche però tutti i cosiddetti stakeholders, i portatori di interesse, quindi per esempio nel nostro caso diciamo ci occupiamo di apicoltura, apicoltori stessi, piccole e medie imprese, organizzazioni no profit quali appunto associazioni di apicoltori. Noi al momento coordiniamo tra l'altro proprio come CREA un progetto che rientra in questo Horizon Europe per promuovere un'apicoltura resiliente che si chiama progetto Bigards, e questo ha l'obiettivo di ridurre il numero di trattamenti antivarroa combinando un approccio innovativo di gestione che rientra nella logica della gestione integrata, quindi trattando gli alveari solo in caso di necessità, ed anche integrando delle strategie di selezione per carattere di resistenza alla varroa che integra elementi di selezione naturale. E inoltre poi abbiamo anche tutta una parte digitale, cioè di misurazione di parametri ambientali fuori e dentro all'alveare tramite dispositivi digitali e che poi vengono trasmessi in real time, cioè in tempo reale, a un cloud, che permettono di sviluppare dei modelli anche di previsione per poter prendere delle decisioni tipo se è il momento di fare un certo intervento, un trattamento, una rimozione di covata o un intervento per la sciamatura o altro.

0: Ben protetti dalla tuta da apicoltore e maschera velata, entriamo nel mondo delle api insieme a Sergio Albertazzi, collaboratore tecnico del CREA. Ci accompagna tra le arnie sperimentali del centro, veri e propri laboratori a cielo aperto, dove la tradizione apistica incontra la tecnologia digitale. All'interno degli alveari sono installati sensori e strumenti di monitoraggio che permettono ai ricercatori di raccogliere dati preziosi sulla vita della colonia. Informazioni che aiutano a studiare il comportamento delle api, individuare eventuali situazioni di stress, valutare l'andamento della produzione e approfondire anche la qualità del miele prodotto.
1: Vedete quale bilance per pesare l'alveare, quindi monitorare la produzione di miele delle api. Davanti c'è un contavoli, quindi per monitorare l'attività delle api. E poi di lato c'è un sensore per misurare la temperatura. È un sensore a 5 pettini che abbiamo inventato noi al CREA. La temperatura di solito serve per vedere se le api ci sono o non ci sono, perché tutti questi sensori sono utili per avere informazioni sulle api senza aprire le arnie, quindi senza disturbarle, e avere informazioni a distanza. Quindi molto spesso sono montati su apiari che sono anche a centinaia di chilometri, diciamo, dall'apicoltore, dalla sede di lavoro.
0: Tutti i dati raccolti e trasmessi a una piattaforma digitale in cloud possono essere analizzati per creare modelli previsionali utili agli apicoltori. Grazie a queste informazioni è possibile individuare il momento più opportuno per intervenire, gestire fenomeni come la sciamatura, programmare i controlli e affrontare in modo più efficace le minacce legate ai parassiti. La digitalizzazione trasforma così l'arnia in un vero e proprio sistema intelligente, capace di raccontare a distanza ciò che accade al suo interno, riducendo gli interventi invasivi e aiutando gli apicoltori a gestire gli alveari in modo più sostenibile ed efficiente. Su questa strada si muove anche il progetto SciBees, che conosciamo attraverso Ottavia Amisano, ricercatrice del centro di ricerca Itaca, che collabora tra gli altri con il Politecnico di Torino. Il progetto, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, utilizza i dati satellitari di Copernicus per realizzare mappe interattive della vegetazione e delle fioriture presenti sul territorio. Attraverso una piattaforma web o un'app, gli apicoltori possono individuare le aree più ricche di risorse nettarifere e scegliere dove posizionare gli alveari, pianificando gli spostamenti e prevenendo situazioni di stress legate ai cambiamenti climatici. Una nuova prospettiva in cui lo sguardo dei satelliti si unisce alla conoscenza degli apicoltori per proteggere il futuro delle api.
2: Questo progetto SciBees è finanziato nello specifico dal programma ESABAS, Business Application and Space Solution, e mira a fornire agli apicoltori uno strumento più avanzato e più dettagliato che affianchi le loro pratiche tradizionali. Sostanzialmente si basa su tre elementi principali, ovvero l'osservazione della Terra tramite il programma europeo Copernicus, il monitoraggio delle condizioni climatiche, delle informazioni climatiche e dell'intelligenza.

0: e che il valore del suo lavoro si misuri solo nei vasetti che riesce a vendere. È davvero così?
1: No, è un falso mito da superare. L'apicoltore di oggi non è soltanto un produttore agricolo, ma un vero custode degli equilibri naturali. Proprio per questo la nuova politica agricola comune 2023-2027 riconosce il valore strategico dell'apicoltura e sostiene il settore con strumenti dedicati, dal supporto alla salute delle api agli investimenti in innovazione, formazione e tecnologie digitali, fino alle misure che aiutano le aziende apistiche a diventare più resilienti e competitive. La PAC non è quindi una politica rivolta solo alle grandi coltivazioni, anche l'apicoltura è protagonista delle strategie europee per la sostenibilità. Un alveare non produce soltanto miele, ma biodiversità, equilibrio ambientale e un servizio essenziale per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare. Grazie ai finanziamenti europei, strumenti come sensori digitali, sistemi di monitoraggio e nuove tecnologie diventano alleati preziosi per una nuova generazione di apicoltori, più consapevoli, più innovativi e sempre più impegnati nella difesa della natura. E allora alla fine, anche noi, quando portiamo a casa un vasetto di miele mille fiori, portiamo con noi molto più di un alimento, portiamo un paesaggio. Ogni goccia racchiude il racconto di prati, boschi e fioriture che hanno nutrito le api. E più un territorio riesce a offrire fiori e biodiversità, più è ricco, vivo e capace di custodire il futuro. Scegliere un miele locale significa quindi sostenere non solo un apicoltore, ma anche gli ecosistemi che rendono possibile quel miele.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
2: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Immigrazione, questa mattina si è tenuta la riunione in videoconferenza in presenza, tra gli altri, del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopodomani. Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare la crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico, il servizio della redazione.
5: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
3: In Italia adesso, oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopo domani il servizio.
6: Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. La Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
3: Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia in chiusura: nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Due porte aeree statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico, meno di 200 km dalle coste iraniane, secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera. La USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo una fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
2: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura e vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
2: L'Italia affronta una nuova fase di caldo eccezionale. Domani saranno 25 le città da bollino rosso, mentre a giovedì tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno livello massimo di allerta. Si registrano nuovi decessi, probabilmente legati alla canicola, oltre all'operaio morto nel Bresciano, una guardia giurata di 55 anni deceduta a Bologna e una donna di 90 anni morta mentre raccoglieva patate nel Vicentino. L'asfalto ha raggiunto picchi vicini ai 63 gradi, alcune pavimentazioni hanno superato i 75. Il sindacato SB ha proclamato 16 ore di sciopero, utilizzabili nei luoghi di lavoro dove non vengano garantite condizioni adeguate di sicurezza. Il caldo sta colpendo anche agricoltura, risorse idriche e prezzi di frutta e verdura.

0: Cervini ha intanto un violento nubifragio, ha mostrato l'altra faccia dell'estate estrema.
1: Ultima pagina. Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto ad una persona con atrofia muscolare spinale il diritto a ottenere integralmente dall'ASL una carrozzina elettronica verticalizzante. Per Confindustria Dispositivi Medici la sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle persone con disabilità. Il pronunciamento stabilisce che la valutazione clinica deve prevalere su tariffari, gare e limiti di spesa puramente amministrativi. Secondo una recente indagine, oltre l'85% di pazienti e familiari incontra difficoltà nell'accesso ad ausili e protesi attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Il 63% ha dovuto sostenere spese di tasca propria e più di 7 persone su 10 hanno ricevuto dispositivi privi di accessori ritenuti necessari. Ai nostri microfoni Elena Menichini, presidente dell'Associazione Ausili di Confindustria Dispositivi Medici.
2: La sentenza del Tribunale di Napoli rappresenta un importante passo avanti nella tutela del diritto all'appropriatezza delle cure e all'autonomia delle persone con disabilità. Un pronunciamento che conferma come la valutazione clinica debba prevalere su logiche esclusivamente economiche e che valorizza il lavoro svolto dall'Associazione Luca Coscioni nella difesa dei diritti delle persone con disabilità. Troppo spesso il sistema si concentra sul costo del dispositivo e non sul valore che un ausilio appropriato produce nella vita delle persone nel suo contesto sociale e lavorativo, liberando risorse all'interno del nucleo familiare e contribuendo a ridurre un costo sociale nascosto che raramente viene considerato.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
1: Oh, com'è che un crescimento oggi, mi sto esaurendo. Tutta sta pica di suli. Almeno arrivava a Mimmo, da come un giro, ma era la mia. Allora, Luca, Luca, che arrova, oi, ciao Mimmo. Osso 2000, onde vai? Aspetta, Pedro, onde vuoi? Da come un giro. Ciao, non c'era che da come un giro. Almeno consumavamo un po' di benzina quando non andate. Paese paese, avanti al retto come la. E se no, onde vai? A chi stai? O così, o se no stesso. Andiamo lì, dove andiamo a benzina.
2: My friend, number one in the world.

0: Sentimi, ora mi crescia. Avo dure che giriamo paro paro, ma con ciò contiamo. Su dimmi gomma, benzina, tutte cose consumiamo. Consumiamo pure ce la vedo. Ha ragione Angelo, sai che ti dico? Andiamo che facciamo una partita, così ti dà salute. Se ti viene la carta, e se no mamma mia buona buona. Ha ragione, andiamo lì, andiamo. Mamma mia, va.
1: My friend, number one in the world.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati, carichi e pronti a tutto. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff. Sento davvero l'energia che sale, ragazzi. Sento il calore che aumenta e sento soprattutto la vostra voglia di fare festa. Oggi abbiamo deciso di trasformare lo studio in un vero e proprio beach party radiofonico. Ve lo dico perché qua sanno tutti i palloncini, le cose, insomma è favoloso oggi qua. Non importa se non vedete l'acqua intorno a voi. Chiudete gli occhi e lasciate che il nostro sound davvero faccia il resto. Abbiamo selezionato i ritmi più esotici, le hit più travolgenti e quel groove inconfondibile che vi fa sentire immediatamente in vacanza. La nostra missione è portarvi il sole anche se siete al chiuso, regalarvi un sorriso anche se la giornata è stata faticosa. I vostri messaggi, che arrivano alla nostra linea WhatsApp, ci raccontano di spiagge affollate, di viaggi on the road e di estati indimenticabili. Continuate così, perché siete voi l'anima davvero di questo nostro programma. Così come l'anima del nostro programma sono anche i nostri ospiti, no? Che si accendono e ci danno veramente tante informazioni utili, come il nostro Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare, che oggi ci parlerà di mete, di vacanze e ci farà anche sognare alla radio. Poi avremo e racconteremo di un libro interessante scritto da Paolo Iacci, Il segreto per dirigere un'azienda è il sorriso, e scoprirete, cari imprenditori, che cosa significa ascoltando il nostro programma. E poi parleremo di nutrizione. Nutri la tua estate. Questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Preparatevi, perché la prossima sequenza musicale vi farà letteralmente decollare. Alzate il volume, si parte.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento. Magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo a quello che mi

Credo nelle preghiere, anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare, amore.

0: Lisbona è il punto di partenza, Claudio.
1: Assolutamente sì, Lisbona, la capitale portoghese, rimane il punto di partenza ideale, soprattutto per chi non è mai stato in Portogallo, ma è solo l'inizio di una bella esperienza più lunga, viaggio anche culturale che può toccare Nazaré, Sintra, Coimbra, Cascais. Chi vuole il mare, ecco invece l'Algarve, con la sua costa meridionale costellata di paesini affacciati sull'oceano, Faro, Lago, Sagres, una meraviglia.
0: E le belle isolette invece sulla costa atlantica?
1: Esatto, quello che avevo accennato. Portogallo ha isole meravigliose, le Azzorre, mai sentito parlare delle Azzorre? Esattamente sì, è un arcipelago vulcanico in mezzo all'Atlantico, perfette per praticare birdwatching, trekking, nuotare con i delfini che si avvistano quasi tutto l'anno. Si possono combinare con Lisbona in un unico itinerario, quindi da non trascurare. Porto Santo è piccola, ma è nell'arcipelago di Madeira, è quasi un tesoretto custodito nell'Atlantico, sono 7 km di spiaggia dorata, acque turchesi, insomma non a caso la chiamano i Caraibi d'Europa, insomma per chi vuole una settimana di relax vero lontano dalla folla è difficile trovare di meglio.
0: E qualche proposta nuova, Claudio?
1: La proposta nuova butto lì, diciamo due te ne butto lì, dai. Tour in bicicletta lungo la costa atlantica, si parte da Lisbona, si pedala avanti a lungo sentieri sterrati e ben tenuti, strade secondarie silenziose fino a Sagres, a Lagos, con l'oceano sempre accanto, difficoltà media, insomma. E un'altra che ti dico è l'itinerario del vino, da Lisbona verso nord, toccando Tomar, Coimbra, fino ai vigneti terrazzati, cantine storiche, degustazioni guidate e soste per assaggiare i vini di Porto e di Madeira. Un viaggio tra la storia, paesaggio e gastronomia si fondono proprio bene.
0: Insomma, Claudio, quella che ci proponi è veramente una visita del Portogallo oltre Lisbona, no?
1: Esatto, proprio così. La gente si ferma a Lisbona e non immagina tutto il resto, eppure c'è un mondo intero da scoprire, e saperne di più segnatevi www.visitportugal.com/it.
0: Grazie al nostro Claudio e buon viaggio davvero, ciao!
1: Ciao!

0: Due portiere statunitensi schierate a meno di 200 km dalle coste iraniane mentre si avvicina l'annuncio sulla riapertura dello stretto di Hormuz. A Brescia indagati tre responsabili di un'impresa dopo la morte di un operaio al lavoro nonostante l'ordinanza anticaldo. Ritrovato nel lago di Vico il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella. Giovedì tutte le 27 città monitorate saranno da bollino rosso mentre aumentano le vittime della canicola. Una sentenza del Tribunale di Napoli riconosce ad una persona con atrofia muscolare il diritto ad una carrozzina elettronica interamente a carico dell'ASL. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Due porte aeree statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico a meno di 200 km dalle coste iraniane, secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera. La USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo una fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
3: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
0: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura e i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
3: Un programma di formazione sull'inclusione e sull'accoglienza delle persone con disabilità coinvolgerà oltre 4.500 lavoratori del gruppo di ristorazione CGR. Il progetto, realizzato insieme a World for All, interesserà progressivamente il personale di oltre 340 ristoranti. I dipendenti riceveranno competenze operative e relazionali per assistere i clienti con differenti esigenze di accessibilità. Il percorso riguarderà l'interazione con gli ospiti, la chiarezza delle informazioni e la capacità di offrire un'esperienza autonoma e rispettosa. Ai nostri microfoni Mario Perego di CGR.
4: Per CGR la qualità dell'accoglienza passa innanzitutto dalle persone. Investire nella formazione significa fornire ai nostri team gli strumenti per rispondere con competenza, sensibilità e attenzione ai bisogni di ogni ospite. Per noi infatti l'accessibilità non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui una persona viene messa nelle condizioni di vivere un'esperienza positiva, autonoma e rispettosa. Da qui nasce il progetto di formazione sviluppato insieme a World for All. In CGR vogliamo rendere questo approccio parte integrante del nostro modo di lavorare e, come realtà che gestisce oltre 340 ristoranti, contribuire ad alzare gli standard dell'intero settore della ristorazione, promuovendo un modello di ospitalità sempre più inclusivo.
0: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: RVA, Radio Voce Amica.
1: Estatissima.

0: Siete all'interno di Estatissima. Oggi vogliamo sfatare un mito. Chi ha detto che per essere dei grandi capi o dei professionisti seri bisogna per forza essere tristi o musoni, insomma, o troppo seri? Mentre molti di noi si godono il relax, voglio dire, del mare e dell'estate, c'è chi suggerisce che il segreto per gestire meglio le persone e le aziende non si trovi in un foglio Excel, ma in un sorriso intelligente. Siamo in compagnia di Paolo Iacci, uno dei massimi esperti di risorse umane in Italia, docente universitario, firma storica del management, tornato in libreria con un saggio che è una vera boccata d'aria fresca. Si intitola semplicemente Ironia, edito da Franco Angeli. Benvenuto in Estatissima, Paolo.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Nel tuo libro rivoluzioni un po' l'idea classica del manager tutto d'un pezzo, no? Spesso un po' troppo serio, triste, involuto. Tu affermi che l'ironia è una vera e propria competenza, una skill oggi fondamentale. In che modo, Paolo, una battuta o uno sguardo ironico possono aiutare un manager a risolvere un conflitto tra colleghi, per esempio, o a gestire una crisi aziendale meglio di un ordine autoritario?
1: Beh, intanto bisogna, in una situazione come quella che si vive quotidianamente in azienda, fatta da mille contrasti, da mille paradossi, da mille contraddizioni, è bene che i conflitti vengano smorzati. Allora, per dire le cose ma in una maniera accettabile, è sicuramente molto meglio dirlo con un sorriso che non accentuando i toni, come purtroppo spesse volte vediamo tutti i giorni.
0: Paolo, tu scrivi che l'ironia è sinonimo di libertà e che serve a rivelare ciò che non viene detto. Spesso negli uffici c'è molta ipocrisia o timore riverenziale, no? L'ironia può essere la chiave per riportare la verità nelle relazioni umane senza distruggerle? È una forma di coraggio?
1: Allora, intanto, l'ironia che cos'è? È una figura retorica che consiste nel dire il contrario di ciò che si vuole affermare. Allora, attraverso questo mezzo noi possiamo dire delle cose anche molto spiacevoli, anche difficili da essere accettate, in un modo però, come dire, più vicino alle persone, più accettabile, no? Ecco, questo ad esempio è già un modo per dire delle cose che spesse volte abbiamo tutti sulla punta della lingua, ma non possiamo dire per mille motivi, perché l'azienda è anche una comunità di persone, ma dove qualcuno ha il potere e quindi qualcun altro ne può essere intimorito. Però si possono dire le cose in una maniera più accettabile, per l'appunto più semplice.
0: Molti imprenditori della vecchia guardia temono che se i dipendenti ridono significa che non stiano appunto lavorando. Tu invece sostieni che l'umorismo stimoli la creatività e migliori appunto il clima, no? In questa estate, che consiglio ti senti di dare a chi sta per rientrare per esempio in azienda? Come possiamo allenare l'ironia per non farci schiacciare dallo stress e rendere il nostro lavoro più soddisfacente?
1: Io direi di partire da se stessi. Bisogna essere molto autoironici, perché essere autoironici significa capire i propri limiti, e quindi proprio se uno capisce i propri limiti capisce anche le proprie potenzialità. No, vedi, quando Oscar Wilde diceva sono così intelligente che spesse volte non capisco quello che dico, non è che affermava una cosa veramente davvero lui pensava di non essere intelligente, al contrario, pensava di essere così intelligente di poter ridere di se stessi, e quindi consentiva anche agli altri di poter avere un atteggiamento, come dire, più aperto nei suoi confronti.
0: Ridere di se stessi è grande forma, no, di intelligenza di ognuno di noi, caro Paolo. Raccontaci a questo punto un aneddoto, quella volta che un sorriso ti ha salvato, per esempio, da una situazione disastrosa.
1: Guarda, io sono stato a un certo momento in una situazione di grandissima difficoltà e ne sono uscito con una barzelletta su me stesso. Quando facevo il capo del personale, il direttore generale di un'azienda riceve un invito per un concerto. Il concerto era incompiuto di Schubert. Allora, non potendoci andare, regala l'invito al direttore del personale. Il giorno dopo chiede al direttore del personale se il concerto gli è piaciuto, no? Allora lui, da bravo responsabile, dice: guarda, ti invio una relazione. E il contenuto della relazione era: primo, dovete considerare periodi di tempo in cui quattro oboe non fanno nulla, quindi si dovrebbe ridurne il numero, distribuire il lavoro sul resto dell'orchestra. Due, i 12 violini suonano le medesime note, quindi l'organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. Tre, non serve a nulla che gli ottoni ripetano i suoni che sono già stati eseguiti dagli altri, si propone la loro eliminazione. E conclude, se tali passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto potrebbe essere ridotto di un quarto. Se Schubert avesse potuto tener conto di tali indicazioni, avrebbe terminato la sinfonia prima di morire.
0: Assolutamente.
1: Io con questa barzelletta molto autoironica sul mio ruolo uscì da una situazione difficile in cui dovevo parlare delle persone di riduzione di personale, che però si sarebbe potuto fare in maniera consensuale con i tempi dovuti. Naturalmente la situazione era molto tesa, ma partire in modo così fortemente autoironico consentì a tutti di parlarne con calma.
0: Grazie a Paolo Iacci, vi consigliamo Ironia, edito da Franco Angeli. È stato un piacere averti in Estatissima, Paolo. Un abbraccio.
1: Anche per me, grazie a te.

0: All'interno di Estetissime, ancora una volta in diretta, c'è la nostra amica nutrizionista per Nutri la tua estate, in diretta da Milano, Chiara Boscaro. Ben trovata, Chiara.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo del gonfiore addominale da crudismo, spiegaci.
1: In estate è naturale desiderare solo grandi insalate fredde, ma questo eccesso di crudismo può trasformarsi in un incubo per la nostra pancia. Quando mangiamo enormi volumi di verdura cruda, introduciamo fibre molto resistenti e rigide che l'intestino deve faticare molto per scomporre. Se la digestione è lenta o se la nostra flora batterica non è abituata a tali carichi, queste fibre iniziano a fermentare nel colon, producendo gas e quel fastidioso senso di palloncino. Questo fenomeno è accentuato dal fatto che con il caldo, beviamo spesso bevande ghiacciate durante i pasti, rallentando ulteriormente il lavoro degli enzimi digestivi. Il segreto per una digestione perfetta non è eliminare l'insalata, ma bilanciarla, unire sempre una parte di verdure cotte, meglio al vapore, come zucchine o fagiolini, ma anche grigliati, e anche a quelle crude, aiuta a spezzare il carico di fibre, rendendo il pasto molto più gentile per il nostro apparato digerente.
0: Chiara, perché alcune persone soffrono di pancia gonfia con l'insalata mentre altre no? E quali sono a questo punto i trucchi per chi ha l'intestino più sensibile?
1: Chi mangia poca verdura tutto l'anno e improvvisamente a luglio passa un'alimentazione fatta solo di insalatone subisce uno shock digestivo. Perché l'intestino è sensibile? Il trucco è la cottura strategica. Non dovete mangiare zuppe bollenti, ma potete cuocere le verdure al vapore e poi lasciarle raffreddare. La cottura rompe infatti le pareti cellulari più dure della verdura, facendo metà del lavoro che altrimenti dovrebbe fare il vostro stomaco. Un altro segreto è masticare molto e bere lontano dai pasti. La digestione dell'insalata inizia in bocca. Se mangiate velocemente in spiaggia, ingoiate pezzi di foglie interi che rimarranno allo stomaco a fare massa, gonfiandovi. Inoltre è importante arrivare al pasto già idratati. Provate anche a togliere la buccia, i cetrioli e i pomodori se vi dà un fastidio, perché lì si concentrano le fibre più difficili. Infine un pizzico di zenzero di menta fresca nell'insalata può aiutare a rilassare i muscoli della pancia e prevenire la formazione di aria. Non rinunciate al fresco dell'insalata, ma cercate di essere gentili col vostro intestino, alternando sempre qualcosa di cotto e qualcosa di crudo nello stesso piatto, per mantenere la pancia piatta e leggera.
0: Grazie per tutte le istruzioni per l'uso alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima in Estatissima. Buon estate!
1: Ciao a tutti, buon estate!

Calore e musica, il binomio perfetto di questo martedì d'agosto, insomma. Pensate che il mango è considerato il re dei frutti estivi in tutto il mondo. Spero che appunto i nostri consigli vi aiutino a combattere l'afa con un sorriso e anche magari con il sapore del mango, perché no? Se volete riascoltare le interviste ai nostri ospiti potete andare sul sito estatissima.it, siamo presenti con tanti aggiornamenti anche su Facebook e LinkedIn. Continuate ovviamente a scrivere alla nostra linea WhatsApp di riferimento della radio, rispondiamo davvero a tutti. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre ricca di ritmo e novità per tutti voi.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Fuori pericolo la bambina sopravvissuta alla tragedia familiare di Catanzaro. Grave incidente nella galleria Limina, 3 feriti trasportati in codice rosso all'ospedale di Locri. Si è insediato il nuovo prefetto di Catanzaro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Buone notizie arrivano da Catanzaro, fuori pericolo. La bambina di 6 anni è rimasta l'unica superstite della tragedia avvenuta alla fine di aprile, quando la madre si lanciò dalla finestra di casa insieme ai 3 figli. La piccola, che aveva riportato gravissime lesioni interne e un trauma cranico, dopo essere stata stabilizzata all'ospedale Renato d'Urbecco, era stata trasferita all'istituto Gaslini di Genova con un volo sanitario dell'aeronautica militare. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e ora è stata dimessa. Grave incidente stradale nella notte sulla strada Ionio Tirreno all'interno della galleria Limina in direzione Gioiosa Ionica. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi più volte. 3 le persone rimaste ferite, tutte estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferite in codice rosso all'ospedale di Locri. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri. Si è insediato infine il nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo. Nel suo primo incontro con la stampa ha annunciato un'immediata agenda di lavoro dopo il confronto con i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni incontrerà anche i magistrati. Tra le priorità indicate il rafforzamento delle strategie per la sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alla 'ndrangheta, oltre al sostegno a cittadini, imprese e realtà del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Siamo ostaggi di questa malinconia, pochi stimoli, nessuna novità. Questa calma non è un premio, vita mia. Non è proprio questo il mondo che vorrei.

che resistono, che non accetteranno compromessi mai, la mente

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: I don't give a penny. Fuck 2020! First we save the rave, then we save the world.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Can somebody find somebody?

ci siamo capiti male. Ci siamo capiti male.